0: Amo, la grande festa italiana. Non hai ancora scaricato la nuova app di Belle Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Belle Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
1: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
2: Prenota subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
2: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
2: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
3: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio, ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di quello.

0: da cantare.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito. Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile.
2: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
2: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
1: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
2: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella,
3: Bella e Monella, tutto.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: sai, lo sai.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
3: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, I Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
2: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
3: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto, The Land of Venice.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
8: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
9: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
8: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.

0: da cantare.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
7: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Bella e Monella, tutto.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio, prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour ipermarket aderenti e online. Carrefour.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
9: All'Alpi Cimbra in Trentino ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
9: Sono noto per questo giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
2: Cagare!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
16: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, I Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
15: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
16: Direzione tecnica, Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
17: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
20: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello Scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
21: Hit Universe of Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici troppo

0: radio bella e monella.
1: Bella e monella.
0: Tutta da cantare.
2: Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada?

0: botte da cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Eli, ma che facciamo stamattina?
5: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
4: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
6: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
0: Radio Bella e Monella.
8: Nuda per tutta la notte, resto nuda per tutta la notte. Il sole non sorge, sfido la sorte. Nuda per tutta, nuda per tutta la notte.
0: Radio Bella e Monella.
9: Regina di cuori, tra mille colori. Sei tu la più bella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
10: 8:01.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buongiorno da Gerry Romano. Tra Rubio e Meloni a Roma, colloquio di un'ora e mezza. Non si è parlato di ritiro delle truppe USA dai paesi NATO. La decisione aspetta Trump, ha detto il capo diplomazia di Washington, ripartito nel pomeriggio. Serve l'azione dello Stato per togliere spazio alla malavita. Le parole del Papa in visita a Napoli. Leone XIV ha incontrato nella cattedrale partenopea la mamma di Domenico, il bambino morto in ospedale a febbraio dopo un trapianto di cuore fallito. Tennis, al Foro Italico passano Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci, Pellegrino, Paolini. Calcio, il sabato della terz'ultima di A. Cagliari-Udinese dalle 15, dalle 18 Lazio-Inter, dalle 20:45 Lecce-Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
16: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ha 6 balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Bella e Monella, tutta da casa.

ci siamo anche in questo sabato. Ciao a tutti quanti, io sono Alvisa e fino alle ore 10 insieme a voi, due orette così per non perdere mai la mano. Poi ovviamente ci risentiremo anche dalle 12 alle 14 con Monica Morgan nelle belle monelle. Abbiamo un sacco di cose da fare, perché bene o male tante sono, perché dobbiamo giocare, avrò anche una bellissima domanda per voi legata all'auto, quindi insomma preparatevi, due ore ricche, ripiene di tante cose da fare. Partiamo dalla prima, da quella che ci dà un sacco la carica. Torniamo indietro nel tempo e oggi lo facciamo fino al 1993 con Vasco Rossi. Fate tutti un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi.

0: Siamo qui fino alle ore 10, poi dalle 10 alle 12 ci sarà Greta insieme a voi. Per tutti quelli che magari durante la settimana non avessero la possibilità di ascoltarmi tra le 15 e le 16, molte volte cosa facciamo? Andiamo a vedere quali erano le canzoni prima in classifica, e ovviamente parliamo di canzoni italiane, per quanto riguarda un determinato giorno. E quindi oggi vediamo proprio questa giornata, cioè il 9 maggio. Tornando indietro nel tempo, nel 1998 il 9 maggio prima in classifica era Acida dei Pro più. Nel 2015 invece c'era Buon Viaggio, Share the Love di Cesare Cremonini. Nel 2025 invece c'era Neon di Sfera Ebbasta e Shiva. E qui decidete voi, amici. 393-7366-170, in che anno volete che torniamo? 1998 e ci riascoltiamo Acida dei Prozac più, nel 2015 con Buon Viaggio, Share the Love di Cesare Cremonini, oppure nel 2025 con Neon di Sfera Ebbasta e Shiva?
1: Radio Bella e Moneta, tutta da cantare.

0: Radio Bella Monella.
1: Buongiorno.
0: Oh, Alvise, dolce Alvise. Cosa fai sabato mattina così presto qui?
1: E si lavora.
0: Ti hanno corrotto?
1: No, non mi hanno corrotto, mi dispiace, non mi hanno corrotto assolutamente.

0: uscite di ieri anche Chiara Galiazzo con questo suo ultimo singolo che si intitola Basta Poco. Amici, abbiamo fatto decidere a voi quale canzone ascoltare qui su Bella e Monella, con identificando quali erano le prime canzoni in classifica nel 2025 con Neon, che sono ovviamente Sfera Ebbasta e Shiva a cantarla, nel 2015 Buon Viaggio, Share the Love di Cesare Cremonini, oppure 1998 i Prozac più con Acida. Allora, velocemente, non torniamo a un anno fa, non torniamo nel 2025, non torniamo neanche a 11 anni fa, non torniamo nel 2015 con Cesare Cremonini, ma preparatevi, torniamo nel 1998 con i Prozac più.
1: Radio Bella e Monella.

0: Mercomi con Vacipiano su Belle Monella chiudono la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con gli anni insieme a Matteo Monti e poi giochiamo insieme a voi in palio una maglietta.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Da Carrefour, 96 ore scontate.
4: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago Mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo, 1 chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper Market aderenti e online. Carrefour.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
10: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
9: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
10: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
14: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Aurora.com.
15: Radio Bella e
16: Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso
17: bar. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente.
1: Ma grazie mille al nostro Matteo Monti, quante bellissime canzoni ci ha fatto ascoltare. Adesso però preparatevi, signori miei, perché come promesso su Bella e Monella, si gioca a
2: Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella.
4: Cruciverbami questo.
1: Una novità in quanto fine settimana il cruciverbami questo. Allora segnatevi, preparatevi. Io qui ho in mano il mio cruciverba cartaceo. Adesso vi darò due definizioni. Voi al 393-7366-170 dovrete indovinare le due risposte. Fate attenzione che oggi è particolarmente difficile. È un sabato, la maglietta di Bella e Monella bisogna assolutamente meritarsela. Quali sono queste due definizioni? La prima, satellite naturale della Terra. Questa, vabbè, è anche abbastanza facile. La seconda è il fiume più lungo d'Europa. Quindi, satellite naturale della Terra, fiume più lungo d'Europa. Quali sono le due parole che stiamo cercando? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 1999, Luciano Ligabue, l'autore del sesso su Radio Bella Manella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta con il cruciverbami questo. Le due definizioni di oggi erano satellite naturale della Terra e fiume più lungo d'Europa. In tanti siete caduti su il fiume, signori miei. Sentiamo che cosa ci avete risposto al 393-7366-170.
1: Ciao, Gica. Sono Laura.
0: Ciao.
1: Il fiume più lungo è il Volga.
0: Ok.
1: E il pianeta è la Luna.
0: Vedi, lei aveva risposto giusto con Volga, perché è il fiume Volga che è quello più lungo d'Europa. In tanti avete scritto Danubio, che non è purtroppo quello più lungo, perché sennò avreste vinto voi. Bravi tutti coloro che hanno naturalmente risposto nella maniera corretta, bravi anche voi che ci avete provato. Facciamo le congratulazioni a Rosa da Padova, che è stata la più veloce e quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.

0: stomaco.
1: Ciao Fio e Noemi con Farfalle nello stomaco. Chiudono la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa. Tra poco torniamo insieme e si chiacchiera, si chiacchiera potente. Piccola pausa e ci siamo.
2: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
3: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
2: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
3: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
5: Pacheo,
4: arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
6: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
7: Tu lascia fare, sempre polemico.
8: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
9: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: cantare. Ora
1: 9:01.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Tra Rubio e Meloni a Roma colloquio di un'ora non si è parlato di ritiro delle truppe USA dai paesi NATO. La decisione spetta alla Casa Bianca, ha detto il capo diplomazia di Washington. Calcio il sabato della terz'ultima di A. Dalle 15 Cagliari Udinese, dalle 18 Lazio Inter, Lecce Juventus dalle 20:45. Tennis al Foro Italico passano Arnaldi, Darderi, Musetti e Cocciaretto. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci, Pellegrino e Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
6: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
7: Consegne su pallet espresso più puntuali
8: e veloci in tutta Europa.
9: One Express. Anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
11: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Bella e Monella, tutta da

0: nuovo singolo di Seif con Buona Domenica su Bella Monella. Apre questa seconda ora insieme a me. Ciao a tutti quanti, io sono Elvise, fino alle ore 10 insieme a voi. Apriamo un argomento perché l'Italia detiene un nuovo record, signori miei, a livello solamente europeo, non a livello mondiale, ed è legato alle auto. Perché pare che per ogni 1000 abitanti ci sarebbero 700 vetture, ok? Quindi diciamo un bel po' di auto, tenendo conto che noi tendenzialmente dovremmo essere intorno ai 60 milioni, qualcosa in più. Fate un po' voi quante automobili ci sono in questo paese. Detto questo, apriamo un argomento legato ai ricordi. Io vorrei sapere da voi al 393-7366-170 in che anno avete comprato o avuto la vostra prima automobile. Se poi volete anche dirci che modello era, noi siamo qui, assolutamente accogliamo tutto quello che ci vorrete dire. Quindi, in che anno hai comprato o hai ricevuto la tua prima auto? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

partito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare. Voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: Cesare Cremonini e Luca Carboni con San Luca su Radio Belle Monella. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 in che anno hai comprato o hai ricevuto la tua prima auto, perché è venuto fuori questo studio che dice che l'Italia ha un record europeo legato proprio alle automobili. Ogni 1000 abitanti ci sarebbero almeno 700 vetture. E quindi, un po' tornando indietro nel tempo, vi sto chiedendo qual è stata la vostra primissima auto, o meglio, in che anno l'avete avuta. Sentiamo, dica.
1: Allora, sono Massimo del Tazzo.
0: Ciao,
1: la mia
0: Massimo.
1: Prima macchina è stata la Citroen,
0: okay,
1: GX3 nel 90.
0: Ah, vedi, tanti anni fa ormai, insomma, io sono nato nel 90, quindi insomma posso dirlo, sono tanti anni fa. C'è anche chi dice nel 79 una 500 di seconda mano, però secondo me ha viaggiato tanto anche se di seconda mano. Quindi amici, avete capito, ce la raccontiamo tra di noi al 393-7366-170. In che anno hai comprato o ricevuto la tua prima auto?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: A me Marrakesh, volevo capire su Bella Monella, vi sto chiedendo al 393-7366170 in che anno hai comprato o ricevuto la tua prima automobile. Se poi vuoi anche specificare che modello era, nessun problema. Però noi interessa l'anno, perché? Perché l'Italia, lo ripeto ancora, ha questo grande record europeo. Ogni 1000 abitanti ci sarebbero almeno 700 vetture. E quindi io voglio capire fin da dove arriviamo ad avere queste vetture, capito? Dica!
1: Buongiorno a tutto il popolo di Bella Monella.
0: Buongiorno!
1: Dario da Mario della Battaglia.
0: Dica.
1: La mia prima macchina è stata una 500D.
0: Ok.
1: E direi che sono andato ad S72 era. Sono andato a fare gli esami di guida, sono sceso dalla mia macchina e sono montato sulla 850 a fare gli esami di
0: Benissimo.
1: Guida. È stata una macchina favolosa, se l'avrei adesso l'avevo modificata, l'avevo portata 595. Ho rotto più semisassi io che un Mercedes di quei tempi.
0: Brindiamo.
1: Comunque è stata fantastica. Erano bei tempi. Ciao, grazie a tutti.
0: In tanti avete detto erano bei tempi quando avete specificato che l'avete modificata. Evidentemente sì, erano bei tempi. Continuo a chiedervelo 393-7366170 in che anno avete comprato o ricevuto la vostra prima automobile. C'è chi dice ciao, neopatentato 1989 Fiat 1 Turbo. Erano altri anni, si poteva perché? Perché probabilmente anche questa è stata modificata, comprata a rate e usata, ovviamente. Quello ovviamente secondo me riguarda sempre quel discorso, la modifica. Radio Bella e Monella.

0: che io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto!
1: E come darti torto, Lello, Joshua, colpi di fulmine in conclusione anche di questa mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco però continuiamo a parlare insieme a voi al 393-7366-170.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. La
3: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: È quando suona la sveglia che esordisci con
5: Buongiorno Unca!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
5: Non potete perdervelo!
6: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Pyrex featuring Ercomi e Purple Disco Machine per averti Playbox Mashup. Marco Mengoni con Voglio e in conclusione Nico Pandetta con Pistole nella Fendi. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Apriamo gli ultimi 20 minuti insieme con la domanda che stiamo ormai portando avanti da un po' di tempo. In che anno hai comprato o avuto la tua prima auto? Al 393-7366-170 le vostre risposte. Perché? Perché l'Italia ha un nuovo record europeo, ovvero per ogni 1000 abitanti pare ci siano 700, almeno 700 auto. Quindi insomma stiamo parlando di grandi grandi numeri. Sentiamo voi, dica.
2: Ciao Giampietro Fossalta di Piave.
0: Ciao.
2: La mitica 126 Fiat,
0: okay.
2: Rosso Ferrari,
0: Rosso Ferrari,
2: che io ho denominato Bat Turbo Benzina.
0: Benissimo.
2: Perché allora era il 1979.
0: Poi
2: è stata anche elaborata e ribrandizzata di un rosso ancora più Ferrari con,
0: certo,
2: elaborazione Giannini.
0: È giusto.
2: Messo sui sedili della A112 Abarth ed era diventata
0: un'altra
2: macchina di tutto rispetto. La prima, la più bella, la più emozionante. Ciao.
0: Vedi, e la prima auto non si scorda mai. Come ad esempio chi ci manda dal 1994 la sua prima auto era un Opel Corsa a tre volumi. Quindi insomma, bello, bello, bello. Ancora un po' di tempo per raccontarci al 393-7366-170 in che anno hai comprato o ricevuto la tua prima auto.
1: Radio Bella e Monella.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: abissale.
1: Tananai con Abissale su Belle Monella. Andiamo verso la chiusura del nostro argomento al 393-7366-170. In che anno hai comprato o ricevuto la tua prima auto? Sentiamo che cosa ci state dicendo. Dica.
2: Ciao Belle Monella.
1: Ciao.
2: Sono Mattia.
1: Dica.
2: La mia prima auto l'ho comprata nel 2006 a 18 anni.
1: Ok. Con
2: i soldi dei lavori d'estate. E una Ford Focus grigia. E volevo un'era, ma non si trovava.
1: Mannaggia.
2: Sono dovuto un po' accontentare, ma ne ho passate tante.
1: Vedi, quel tante, chissà che cosa sta nascondendo dietro. Oppure c'è anche chi dice: buongiorno, la mia prima automobile che ho guidato nel 95 è stata una Renault del 78. Poi a gennaio del 96 mi sono comprato un'altra macchina, una Fiat 1. Quindi, insomma, bene o male, stiamo parlando di qualche annetto fa. C'è anche chi continua appunto a dire le varie Opel, gli anni sono veramente svariati. C'è un netto stacco, però devo essere sincero, tra i primi anni 90 e poi circa la metà degli anni 2000 e quant'altro. Cioè, tanti ovviamente sono anche prima, però c'è un buco spazio-temporale, diciamo, dal 1994 al 2006, ok? Quindi, insomma, bisogna stare attenti. Probabilmente lì non è stata venduta neanche un'auto.

0: Dal 2005 Anna Tatangelo con Ragazza di periferia, e subito dopo di me ci sarà una ragazza non di periferia, perché lei era di Verona Centro.
1: Certo, assolutamente.
0: Fino alle ore 12 vi lascio con Greta, poi io ritorno dalle 12 alle 14 con Monica Morgan nelle belle monelle. Ciao ciao!
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
7: Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, I Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
6: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
7: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
11: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 10 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
10: Che bel terrazzo!
11: Grazie!
10: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
11: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
10: Allora lo consiglio al vicino.
11: No!
10: Perché?
11: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
10: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
14: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
15: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
16: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
17: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
15: perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Buongiorno, sono Greta, lo so, è strano a quest'ora, la mattina, il sabato, tutta una serie di cose strane. Tu pensa che 2 ore stranissime ci aspettano, molto particolari.

0: romantici, sì, siete su Radio Bella Monella, sì, siamo in diretta, lo so, è un orario inusuale, sono Greta, quella che sentite di solito dalle 19 alle 21, così prima di andarmene in ferie ho deciso di fare le bizze, ho detto ma facciamo anche una mattinata, ma facciamo l'asso piglia tutto, e quindi fino alle 12, fino all'orario dell'aperitivo, quello diurno, sto con voi. Allora, ho bisogno di capire come funziona da queste parti la mattina, ho bisogno di capire come state, cosa state facendo, se state andando da qualche parte, perché insomma alle 10 del sabato o sei già arrivato a destinazione oppure sei al volante oppure stai preparando qualcosa. Ecco, io ho proprio bisogno di capire questo, perché in realtà poi abbiamo delle chiacchiere molto interessanti da fare insieme, specialmente per quanto riguarda il vostro punto di vista, che come sempre a me interessa particolarmente, e quindi vi chiedo di farvi sentire, fatemi sentire la presenza, no, come si suol dire, in modo virtuale. 393 7366 170
1: Radio Bella Monella.

0: Alessandra Amoroso, cose stupide. Noto stamattina una particolarmente nutrita presenza femminile. C'è Rossana che mi manda la foto, quella del buongiorno, buon fine settimana. Poi, buongiorno Radio Belle Monella, sono Sara, ho 9 anni e oggi sto andando a un parco di nome Parco Frassanelle con la mia mamma. Ciao, buona giornata, buon lavoro e buon weekend. Cioè, per avere 9 anni è di un'educazione rara. Complimenti alla mamma, bisogna dirle le cose come stanno. Poi abbiamo invece Alice che dice: la settimana scorsa è arrivato a casa nostra un bellissimo cucciolo di Golden Retriever e quindi per lui è il periodo delle prime volte, lo portiamo in giro. Cioè, è un po' lui che ci porta in giro perché tiracchia, però gli facciamo scoprire il mondo, bellissimo. Poi, sempre a proposito di donne, guarda, mi sono appena imbattuta in una notizia di quelle strane che trovo io. Rihanna, avete presente la cantante? Ecco, lei negli ultimi anni sembra sempre incinta, perché effettivamente non ho capito se adesso sia incinta del quarto, forse. Fatto sta che, avendo i bambini piccoli, cosa fanno? I disegni, gli scarabocchi. Lei si è tatuata dietro al ginocchio, quindi un punto che fa anche male, si è tatuata lo scarabocchio di uno dei figli. Vorrei dirvi che è bello, ma non lo posso fare. Ad ogni modo, proprio voi donne all'ascolto, mi raccomando, restate lì col telefono a portata di mano, perché fra pochissimo giochiamo con una cosa che vi riguarda.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Rolling Stones. Salutiamo anche Monia che dice: buongiorno Radio Belle Monella, vi auguro una splendida giornata. Ma che meraviglia! E poi: buongiorno Radio Belle Monella, ma che bello è lavorare, ascoltare la vostra radio, i vostri super speaker, fantastici DJ. Oh, grazie, che mettono solo ottima musica. Dal Gargano Giovanni: settimana prossima sono in Friuli, viva anche il Friuli. Certo, qua da queste parti non si fa torto a nessuno, e proprio perché non si fa torto a nessuno è arrivato il momento di giocare.
1: Ed ora su Bella e Monella si gioca con
0: Dolomiti Women's Trail 2026. Donne all'ascolto, vi avevo detto, tenete le orecchie bene aperte. Siete pronte a mettervi alla prova tra le meraviglie delle Dolomiti? Perché con Radio Belle Monella e Fuga Mountain Club vi regaliamo il vostro pettorale per la spettacolare Dolomiti Women's Trail 2026. Sabato 16 maggio, nel cuore delle Dolomiti, tra panorami mozzafiato, natura e adrenalina. Io so che tra di voi ci sono quelle pazze che vanno a farsi le escursioni in montagna. Ecco, potete scegliere il percorso da 8 km oppure, per quelle più allenate, il percorso da 12. Attenzione però, perché il percorso da 12 km richiede il certificato medico agonistico. Sarà un'esperienza unica, tutto al femminile, tra sport, energia, divertimento e i paesaggi incredibili. Sei in mezzo alle Dolomiti. Vuoi vincere il tuo pettorale gara? E allora non ti resta che mandarmi un messaggio al 393-7366-170 con scritto Dolomiti, vado io.
2: Radio Bella e Monella.

0: sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!
1: Un attimino di pubblicità e poi andiamo a parlare di un argomento che riguarda tutti. Hai presente quando stai guardando un film e la musica si alza a palla? Capiamo anche il perché.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
15: One Express, anche entro le 12.
16: Gold Espresso, ore 12.
17: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
18: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
19: Radio Bella e Monella, ovvio.
20: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto.
21: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
22: Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
21: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
22: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
23: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
24: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
23: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
24: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
25: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
26: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
27: La Radio Bella e Monella è anche in video. Musica.
0: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
2: Rifiuto.
1: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
2: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni su Bella e Monella. Bella e
1: Monella. Gli anni short version, le meravigliose mani di Matteo Monti ci hanno proposto Rino Gaetano con Ai Maria, nel mezzo c'era Marina Rei Primavera, tema, e in apertura Baby K Playa. Ecco, anche quella potrebbe essere già tema.
0: Bella e Monella.
1: Dunque, come anticipato, andiamo a risolvere un grande mistero che tutti quanti prima o poi abbiamo incontrato. Stai guardando la televisione e dici, adesso mi guardo un film, e a un certo punto metti il volume giusto perché stanno parlando, dici perfetto, così capisco cosa dicono, e poi bam, parte la musica, volumi bulgari, dici ma io che ho sbagliato, ma che ho fatto, ma che problemi ha la mia televisione, perché se poi abbasso il volume perché dico la musica è troppo alta, poi questi ricominciano a parlare e di nuovo non capisco più niente, cioè la musica troppo alta e i dialoghi troppo bassi. Beh, è presto detto, semplicemente il film non è studiato per la televisione. I film vengono realizzati per la proiezione nei cinema. È chiaro che nei cinema e a casa tua il sistema di riproduzione audio sia un cincinino diverso, ma proprio appena appena. E quindi che cosa succede? I canali sono diversi. Solitamente le voci arrivano dal centro, mentre gli effetti si muovono nello spazio per farti, cioè darti questa cosa immersiva. I bassi c'hanno un altro canale ancora. La televisione, poverina, ce n'è uno di canale d'uscita, pure se tu avessi altri sistemi. Allora adesso intanto voglio capire quanto vi dà fastidio questa cosa dei volumi, cioè che ti tocca continuare a cambiare, poi capiamo se c'è una soluzione. 393 7366 170.

0: Consoli, L'ultimo bacio. Mamma mia, che meraviglia! Stavo proprio pensando all'ultimo bacio, il film. Stiamo parlando di volumi, cioè quando stai guardando appunto qualcosa in televisione, il dialogo ha un volume, la musica ne ha un altro. C'è anche lei che ha il suo pensiero.
1: Ciao a tutti, sono Cristina. Sì, questa cosa è fastidiosissima.
0: Sì.
1: In realtà non lo so se è proprio vero che è perché i film sono realizzati, non sono compatibili tra virgolette con la TV, perché allora anche quando io vedo avanti un altro e poi
0: sì,
1: parte la pubblicità a sbrega by home, come si dice da noi altri,
0: termine tecnico,
1: avanti un altro non è un film,
0: certo,
1: ed è una trasmissione dei nostri anni,
0: certo,
1: quindi boh, non lo so, magari sbaglio qualcosa io. Ciao ragazzi.
0: Ma tesoro, non
1: Cristina,
0: sbagli niente tu, semplicemente che proprio è una questione di canali audio, perché l'audio delle voci esce nel canale centrale, tutti gli altri effetti dovrebbero uscire da un'altra parte, ma se tu hai una televisione con un canale unico si va a mescolare tutto quanto. Quindi dicono non basta la soundbar, ci sono quelli che si prendono la soundbar per avere una soundbar 2.0 per avere la qualità migliore. In realtà, ci dicono gli espertoni, bisognerebbe avere un sistema audio 3.0 con canale sinistro, destro e centrale, perché in questo modo le voci avranno un canale dedicato e tutto il resto uscirà dalle altre parti. Questo dovrebbe risolvere il problema. Se ci avete il 3.0, fatemi sapere se è vero.

0: c'è un messaggio che praticamente dice che è vero tutto quello che ho detto io prima. Senti, senti cosa dice.
1: Ciao, sono Luca di Castelnuovo. In effetti io ho una Sunbar 3.1.
0: Sì.
1: E i dialoghi vengono centrali.
0: Vedi?
1: E laterali,
0: tutto
1: e
0: il resto
1: rimessi tutti gli altri suoni più i bassi nel subwoofer. Ok, ciao,
0: quindi,
1: buona giornata.
0: Quindi vedi, abbiamo la testimonianza da chi ce l'ha 3.0, funziona così. Se non vuoi più sentirti l'audio sparaflesciato nelle orecchie assurdo, quella potrebbe essere la soluzione.
2: Radio Bella e Monella.

0: non ti dico che è finita, ti puoi figurare, perché non è finita. Abbiamo un'altra ora da passare insieme, mamma mia. Preparati, perché adesso c'è la pubblicità e poi ti porto a spasso nel tempo, ma soprattutto nel tempo che vorrei tu. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
8: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
9: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
8: Ele, muoviti!
9: Arrivo!
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
12: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì.
11: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 11:02.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: nei Carrefour Ipermarket aderenti e online. Carrefour.
1: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui,

0: Questa è Radio Belle Monella, io sono Greta, seconda ora insieme fino alle 12. Io ve lo dico, vi faccio questa confessione, ho un feticcio per i viaggi nel tempo, mi piacciono, ho proprio un'ossessione, leggo libri e guardo film, le serie televisive. Allora, fino a che non me lo renderanno possibile, mi devo accontentare della fantasia, e quindi oggi voglio proprio giocare con voi. Vi faccio una domanda che può sembrare semplice, ma che non lo so se ci hai già mai, magari già pensato nella vita. Se tu potessi scegliere liberamente in quale epoca vivere, quale sarebbe e perché? 393-7366-170. Oggi, per esempio, io vi porto qualche così esperienza di vita, abitudini anzi, degli anni 60. Cose che negli anni 60 erano la quotidianità, la normalità, si faceva così, ma che ad oggi per noi sembra quasi inimmaginabile, è un qualcosa di completamente lontano dalla nostra realtà. Giusto così per darvi qualche spunto per coloro che magari sceglieranno proprio gli anni 60. Ma non ti porre limiti, se preferisci gli 80, se preferisci, che ne so, il Medioevo. In quale epoca ti piacerebbe vivere e perché?
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: La novità di Eddie Brock, Bel Venerdì. Ogni tanto mi preoccupo per Eddie Brock perché ha queste canzoni bellissime, struggenti, ma mi chiedo, ma sarà felice? Lui canta sempre di queste cose, di queste storie andate male. Povero Eddie, ti sono vicina. Ad ogni modo, la domanda oggi è semplice, ma la risposta non altrettanto. In quale, se potessi scegliere, in quale epoca vorresti vivere e perché? 393-7366-170, c'è un plebiscito degli anni 80. Che ti dirò, probabilmente sarebbe anche la mia risposta. E alcune delle giustificazioni sono: proprio perché le ho vissuti, mi piacerebbe tornare negli anni 80. Quindi non è un chissà com'è, mi piacerebbe. No, no, li ho vissuti, mi piacerebbe. Poi c'è anche anni 90 più spensierati Vespa Special. Ecco, comunque si va tutti nel passato. Si potrebbe dire anche il futuro, pur non sapendo com'è. Andiamo però a vedere alcune abitudini degli anni 60 che ad oggi però sarebbero completamente assurde. Per esempio, negli anni 60 le donne incinte fumavano, bevevano, ma perché non si sapevano certe cose, non si sapeva che il fumo fa male, anzi veniva pubblicizzato. Addirittura capitava di vedere in aereo stanze con bambini, qui si fumava liberamente, l'allero lallà. La sicurezza negli aeroporti, cioè, non esisteva, non c'erano i metal detector. Negli anni 60 potevi andare un po' dove volevi, viaggiavi in macchina, ma che cos'è la cintura di sicurezza? Fa strano, vero, pensarlo ad oggi, ecco. Eppure all'epoca, per quel che si sapeva, era normale. Adesso però è arrivato il momento di una bella cantata.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: sessione Samurai J. Oggi si viaggia nel tempo, certo, non sono Doc Brown di Ritorno al Futuro, non ho una DeLorean, non ho poteri sovrannaturali, ma con la fantasia è gratis e puoi fare tutto quello che vuoi. Quindi dimmi in quale epoca vorresti vivere potendo scegliere. 393-7366-170. Stiamo esplorando un pochino di più gli anni 60, perché sono un po', cioè gli anni 80 vengono menzionati continuamente, gli anni 60 sono un po' più lontani e sono molto diversi da noi. Ci sono delle cose che all'epoca erano normali, tipo bere e guidare. Difficilmente ti fermavano. Oggi, per fortuna, siamo più attenti perché sappiamo che sa essere pericoloso. Proteggere i bambini. Sni, nel senso, adesso ci sono 800.000 studi e metti la gomma piuma lì e copri questo. No, i bambini negli anni 60 giravano per caso, probabilmente infilavano le dita dentro le prese della corrente, trullallero trullallà. A scuola si comportavano male, era normale colpirgli le nocche. Adesso ti puoi figurare, neanche con un fiore. Le punizioni fisiche una volta erano viste diversamente. Oppure, cioè, la sicurezza, sempre parlando di sicurezza in generale, anche in bicicletta. Ma sì, si andava liberamente. Il casco, cos'è questo sconosciuto non pervenuto invece ad oggi? Cioè, tutto questo per dire che meno male abbiamo molta più sicurezza, in alcuni casi anche un po' più di burocrazia, però insomma, per la sicurezza questo ed altro.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao, Rodo Bella e Monella, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa. Vi

0: pubblicità, non scappare, sia mai. Abbiamo ancora mezz'ora insieme, piena di musica e piena di chiacchiere. Resta qui. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
8: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
9: Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
8: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
9: Direzione tecnica, Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Benvenuti a Aceti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Aceti o rifiuti da adeguarti al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
12: Rifiuto.
11: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi clic?
12: Rifiuto.
11: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione?
12: Rifiuto.
11: Colpo di scena, rifiuta tutto.
12: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
13: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delix.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delix.it.
14: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla pila.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: bel pillolone italiano di Antonello Cerri. Ricordati, un pillolone al giorno leva il medico di torno. Anche oggi ci ha proposto delle belle rimescolature, termine tecnico, di diverse canzoni. Ricordatevi che Italiamo appare tutti i giorni quando meno te lo aspetti.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Oh, abbiamo anche il gradito ritorno, perché io non lo sentivo da un po', il meteo di Oderzo. Oggi sereno, temperatura 27, un po' di arietta ma poca roba. Beh, posso dirti che a Castelfranco Veneto il sole splende, che è una meraviglia questa primavera, che finalmente, nei giorni scorsi stavo ritirando fuori tutti i maglioni, c'era freddino. Dunque, noi ci siamo lasciati con il viaggio nel tempo, con alcune cose che negli anni 60 erano abitudini e che ad oggi invece sono cambiate. Però tu pensa che è proprio agli anni 60 che dobbiamo il boom dei festival musicali. I festival sono nati proprio da lì. Certo, ce ne saranno alcuni che magari si sono trasformati e sono andati avanti, ma il concetto nasce proprio da quell'epoca. Gli anni 60 la musica la vivevano, che non era mica uno scherzo. E poi una cosa bellissima che viene spesso inserita nei film per caratterizzare certi periodi storici: il lattaio. Tu non è che andavi in bottega a prenderti il latte, no, arrivava il signore con queste bottiglie di vetro bellissime. Ora non so se anche in Italia fosse così diffusa, sicuramente questo ce lo insegnano i film, negli Stati Uniti moltissimo.
2: Radio Bella e Molesta.

Vasco Rossi ogni volta. Ho chiesto, ma il latte negli anni 60 davvero te lo portava al lattaio con la bottiglia di vetro? E c'è un messaggio: buongiorno, io che sono una ragazza di fine anni 60, il latte lo andavo a prendere dal contadino appena monto. Ciao, buon sabato. Poi c'è anche Nazareno che mi ha fatto un bel ragionamento, però per andare al punto dice: per me gli anni migliori erano gli 80-90 perché li ho vissuti, perché uno che non li ha vissuti non può dire che erano peggio e che sia meglio ora. Guarda, io gli anni 90 li ho vissuti, eppure sono proprio affascinata dagli 80, che ti devo dire, mi portano lì. Comunicazione importante: avete tempo fino a domani, perché scadono il 10 maggio le iscrizioni a Sound on Monte. Se hai tra i 14 e i 34 anni puoi iscriverti alla quarta edizione, è un contest gratuito. Poi dall'11 al 13 giugno ci saranno le semifinali e le finali in Piazza d'Allarme a Montebelluna. I vincitori saranno un solista e una band. Certo, sono due circuiti diversi, è giusto che ci siano due vincitori. Avranno poi anche l'occasione di esibirsi a settembre sul palco del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna. Si chiama Sound on Monte. Cerca tutte le info sui social e corri ad iscriverti gratuitamente, perché hai tempo fino a domani, tramite il sito soundonmonte.it. Radio Bella e Monella.

si colloca perfettamente. Se avete ancora da fare qualche saluto, volete utilizzare il mezzo radiofonico a vostro favore, lo potete fare. Io sarò il vostro messaggero. 393-7366-170. È il momento di una bella novità, perché LDA ed H7 li abbiamo visti insieme a Sanremo, ma sono così amici che vuoi mica che abbiano finito di collaborare? Sia mai.

0: arrivato il momento di salutarci. Con me che sono Greta, ci ritroviamo il 25 di maggio. Pensa un po' te. Non mi resta che augurarvi un ottimo weekend. Ciao. Bella e monella,
1: tutta da cantare. La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: più bella è Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Mezzogiorno.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Gerry Romano. Tra Rubio e Meloni a Roma colloquio di un'ora. Non si è parlato di ritiro delle truppe USA dai paesi NATO. La decisione spetta Trump, ha detto il capo diplomazia di Washington, ripartito nel pomeriggio. Dall'Iran gli USA si attendono una risposta entro oggi sulla proposta di tregua. Alla Biennale di Venezia scontri polizia manifestanti davanti all'Arsenale. Il corteo di protesta voleva superare un blocco predisposto verso il padiglione di Israele in una giornata già segnata da mobilitazioni e contestazioni legate alla presenza dello Stato ebraico nella rassegna. Tennis, al Foro Italico passano Arnaldi, Darderi, Musetti e Cocciaretto. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci, Pellegrino e Paolini. Calcio, il sabato della terzultima di A. Cagliari, Udinese dalle 15, Lazio, Inter dalle 18, Lecce, Juventus dalle 20:45. Ieri Torino, Sassuolo 2-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.

0: italiane da cantare.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Da Carrefour 96 ore scontate.
6: Fino al 10 maggio un weekend di offerte imperdibili. Asiago mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo 1 chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle e Monelle.
12: Partono ufficialmente le Belle e Monelle, buongiorno Monica.
13: Buongiorno Televiso, un'altra bellissima puntata in questo fine settimana, tutta piena di notizie, ne ho 150. Quindi questa puntata durerà 20 ore.
12: No,
13: sei pronto?
12: No, durerà molto molto poco, le 30 canzoni più passate su Belle e Monelle. Partiamo dalla numero 30, Fulminacci, Stupida Sfortuna. Ci troviamo.

0: Alla posizione numero 29 c'è Safe, Tu mi piaci tanto.
1: Le hanno zanzato 10.000 euro.
0: E chi?
1: A una signora.
0: No.
1: Perché lei voleva incontrare il suo cantante preferito.
0: E chi è?
1: È un truffatore, truffaldino. No. Le ha detto: caccia fuori 10.000 euro che ti porto e lo incontri di persona, direttamente. E poi ovviamente era una grossa truffa.
0: È stato preso questo truffaldino?
1: Sì, è andata sui giornali questa notizia. Il cantante in questione si è messo d'accordo con la signora per contattarla, invitarla ad un concerto e incontrarla personalmente, insomma, per farle questa cosa che lei desiderava tanto. Il cantante, poveretto suo, coinvolto suo malgrado, al signor Achille quanto sei buono, Lauro, che in questi giorni
0: la dicitura centrale non l'ho capita,
1: così,
0: però
1: che in questi giorni, questa settimana, è stato in Messico con l'amica Laura,
0: in nuvole,
1: anche sì, si sono divertiti, e poi è andato a Miami.
0: Ah, vedi.
1: Adesso è a Miami.
0: Adesso è a Miami. E come mai a fianco a te vedo un biglietto per Miami?
1: Te lo spiego più tardi. Ci vediamo fra 3 settimane.
0: Nel frattempo, proprio Achille e Lauro in viaggio verso il paradiso.
1: Te l'ho detto.
2: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Posizione numero 26 per Ernia con Berlino.
1: Ma parliamo, ragazzi, di Max Pezzali, che anche lui ha avuto cose da fare in questo passato mese. È andato in tour europeo, che era una roba che non aveva mai fatto. È stato
0: Max
1: molto contento.
0: All'anagrafe Max.
1: Max Pezzali.
0: Pezzali.
1: Sempre Pezzali.
0: È
1: perché
0: giusto.
1: Non c'è il nome d'arte.
0: È giusto dire nome e cognome e dire anche il nome d'arte.
1: Max Pezzali. È andato con Max Forever, Gli Anni d'Oro, nel tour europeo. Max Forever Goes to Europe.
0: Go!
1: 2026.
0: That's me, Mario.
1: Yes, ed è nato a Brixton, Londra, Ginevra.
0: Ginevra? Sì.
1: Zurigo. Bruxelles.
0: Bruxelles.
1: Parigi.
0: Paraigi.
1: Ok. Coper. Parigi.
0: Coper,
1: uguale. Barcellona.
0: Barcellona.
1: E Madrid.
0: Madrid,
1: ok, perfetto. Grazie al viso per le traduzioni.
0: È un po' come Max che mette gli accenti così,
1: certo,
0: dove capitano.
1: No,
0: e le città
1: anche noi
0: cambiano accento.
1: Così. Comunque, tanto contento di questo tour in giro per l'Europa.
0: Anch'io.
1: È stato molto felice. Tornerà e poi andrà a fare gli stadi italiani. 15 grandi appuntamenti. Bella Max, bella,
0: bella. Assolutamente. Nel frattempo, ce l'ascoltiamo con Eros Ramazzotti, come nei film.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai più sogni che risposte come me.

0: e Coez alla posizione 24, quelli come me.
1: Ci vuole una laurea.
0: Eh sì, è il nuovo singolo, è uscito
1: l'ha
0: ieri.
1: L'ha detto, è vero. E dopo si dice, ma che te ne fai il pezzo di carta, lo appendi in ufficio e poi vai a fare un altro lavoro.
0: È vero.
1: Tutti quegli anni spesi a studiare, tutti quei soldi che tua mamma ha speso a farti esatto. studiare, no? Per niente poi si aggiunge, era meglio se ne doveva fare qualcosa.
0: Io vabbè. Questo dolore ai miei genitori non l'ho dato.
1: Non
0: gliel'hai
1: da bravo, no,
0: non sono dottore.
1: Bravo,
0: grazie,
1: che bravo,
0: grazie.
1: Guarda. E comunque ci vuole una laurea, è stato svelato insieme al nuovo trailer di Due Spicci, attesissima serie di Zero Calcare su Netflix che okay. vedremo dal 27 di maggio. Okay. Loro sono tornati insieme e in un video in cui l'amico Coez fa una delle cose che più gli piacciono al mondo, dopo far l'amore, che è pitturare sul muro con lo spray.
0: Ok.
1: Fare un po' di street art.
0: Oh, bello. Nel frattempo andiamo avanti, Rock

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
2: Cadere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
9: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
8: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
9: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
16: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Bentornati amici, un'altra mezz'ora delle belle Emonelle che vi aspetta qui sulla radio tutta da cantare, Elvisa e Monica Morgan con voi e l'amico Bresh che pare si sia fidanzato, sai che stava con Elisa Mai,
2: sì,
1: no? Poi lei è andata a fare anche Pechino Express con quel figo di Mattia Stanga che salutiamo, quanto è bravo,
2: ciao,
1: quanto è bello Mattia Stanga numero uno. E adesso pare che Bresh stia frequentando una ragazza che è famosa, anche lei suo malgrado,
2: okay,
1: per essere stata protagonista di una vicenda di un tradimento, non tradimento, matrimonio quasi sfumato.
2: Temptation Island?
1: No, il matrimonio, no, di Fedez.
2: Urca!
1: Angelica Montini, quella tipa che secondo i gossip lui avrebbe chiamato prima di convolare a giuste
2: cose, chiedendogli
1: nozze,
2: se mi dici vera, di non farlo, non
1: lo
2: faccio.
1: Sembra che non si sa se sia vera sta roba. Comunque, quella ragazza lì al momento pare sia fidanzata con Brescia.
2: Ma pensa un po'.
1: Sì.
2: Com'è fantastica la vita.
1: Che visti in Liguria alle Cinque Terre insieme.
2: Bene.
1: I
2: bene.
1: Nostri esperti.
2: Ah, chi sono i nostri esperti?
1: Non te lo posso dire.
2: Ah, se no, non sono più esperti.
1: Uccidere.
2: Perfetto.
1: Certo.
2: Posizione 21 per Night, con Forte.
3: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade

tra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: E alla posizione numero 20 troviamo lo zio J-Ax con Italia Starter Pack.
1: Si parlava prima di Max Pezzali, c'è un altro arleista tra i nostri cantanti, ragazzi. Non ce lo aspettavamo mai, il signor Saldavinci mi è arleista.
0: Sì o no?
1: Mi si è rivelata questa cosa durante un grandissimo raduno che c'è stato a Senigallia nei giorni scorsi, circa 15.000 arlei che sono arrivate da tutta Europa per questa parata pazzesca. C'era anche lui sulla moto.
0: Bellissimo.
1: Che poi ha anche cantato.
0: Ci sta assolutamente.
1: Sì, bravo. Bella Sal.
0: Bravo al nostro Sal, che lo ritroviamo alla posizione 19 per

0: Tutto per Fred De Palma, Anitta ed Amy Schilla, La testa gira.
1: Ma torniamo a parlare di Fulminacci, che già ha aperto la classifica in posizione 30. Dopo il successo del suo tour nei palazzetti, la canzone che arriva anticiperà gli speciali appuntamenti estivi, che si chiameranno Fulminacci all'aperto.
0: Attenzione!
1: Me la sta chiamando però.
0: Portatevi il giacchetto.
1: Che mi fa ridere molto che lui riesce a declinare il suo nome in tante cose stupende. Però Fulminacci all'aperto, se programmi un tour estivo all'aperto,
0: comunque
1: amico,
0: devo dire,
1: nostro, forse
0: il nome più declinabile è Dito nella piaga, perdonami.
1: Andiamo avanti con la canzone.
0: Sì, esatto, Fulminacci, Maledetto me, è la prima nuova entrata di oggi.

0: avanti ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
3: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, I Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
2: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
3: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
4: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it. L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
7: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
8: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
7: L'ha applicato da sola?
8: Ma certo, pennello, polso e voilà!
7: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

0: Apriamo la seconda ora delle Belle Monelle con Biagio Antonacci alla posizione numero 15, You and Me.
1: Beh, sì, bello. Cioè, rifarlo grazie. Così.
0: You and Me.
1: Che bravo, ragazzi. Cioè, anni che abbiamo speso a mandare all'Accademia di Doppiaggio, soldi spesi, investiti in questa, in questo grande
0: come
1: progetto.
0: Come investo io, nessuno mai.
1: Alla 14, nuova entrata, arriva Gaia, che a poche settimane dall'appuntamento live di Milano ha lanciato il video del singolo nuovo, che si chiama Bossa Nostra, invece che Bossa Nova, capito? Lei che è stata anche a Sanremo con Levante, hanno cantato insieme i Maschi.
0: È vero, è vero che hanno censurato il bacio, no? Dicono.
1: Esatto, che pareva non fosse una roba accordata, vabbè, insomma, quello che è. E adesso arriva con un nuovissimo singolo.
0: Eh sì, eccolo qua, posizione 14, Bossa Nostra.
2: Ed

0: Posizione numero 13 per Cioffi e Noemi con farfalle nello stomaco.
1: Ma andiamo a dare anche delle informazioni fuori dalla classifica, le famose notizie fuori classifica.
0: Che bello.
1: Parliamo del Met Gala che c'è stato questa settimana con molte, molte, moltissime polemiche. Te la faccio molto breve.
0: Vai.
1: Cos'è successo? Che sai che si è sposato Jeff Bezos l'anno scorso?
0: Sì, sì.
1: La Lauren che l'ha sposato
0: mia.
1: A casa tua.
0: Non Sofia
1: l'altro.
0: Lauren.
1: No, Lauren adesso Bezos.
0: D'Arabia.
1: Prima era Lauren Sanchez. Che mi dicono sei andata a mangiare a casa di tua mamma prima delle
0: sì,
1: nozze,
0: sì,
1: vero
0: sì,
1: Carlo?
0: Sì, sì. Gli ha fatto il fegato alla veneziana.
1: Questo gossipetto, così la signora Lauren ha detto: adesso che ho sposato l'uomo più ricco del mondo, quasi, no? Cosa faccio tutto il giorno? Perché è un problema.
0: Te lo devo dire io.
1: Allora ha detto: mi piacerebbe fare la filantropa. Però probabilmente la Lauren.
0: Perché era brutto dire non faccio una beata
1: fama. No, lei vuole impegnarsi anche lei. No.
0: Certo.
1: E lei si è anche spesa, sai, per il lancio del razzo spaziale, è salita.
0: Mamma mia.
1: Su Katy Perry in altre quattro.
0: Sì.
1: Hanno fatto un sacco di cose.
0: Sì, baciando
1: così.
0: La terra tornando.
1: Molto di immagine.
0: 8 minuti sono state via.
1: Sono state via 8 minuti, vabbè, però insomma, coraggiose.
0: Ma 8, certo, sì, poteva scoppiare tutto in aria.
1: E adesso ha deciso che voleva entrare nel mondo della moda. Un po' come te quando fai l'influencer.
0: Sì, però vedi, se io avessi stavo per dire la metà, non pretendo la metà del patrimonio di Jeff Bezos, mi basta un quinto.
1: Sì,
0: va bene?
1: Meno, madonna.
0: Io andrei a viaggiare e non romperei le scatole a nessuno.
1: E invece loro si vede che hanno già viaggiato, perché sai che
0: perché
1: anche
0: c'è un po' di ego nell'aria.
1: Hanno fatto... Lei vuole essere un po' così di spicco, e allora sì, beneficenza, ma dove dico io? Quindi la vuole fare al
0: a Manhattan.
1: Museo del costume della moda di Manhattan.
0: Perfetto,
1: stiamo parlando
0: sì.
1: Del Met. E quindi ha voluto essere presidentessa onoraria,
0: cara.
1: Che è un ruolo che non esisteva, ma hanno creato per lei.
0: Sì.
1: Di questo Met Gala, questa cosa ha scatenato l'inferno.
0: Vorrei anche
1: la gente ha protestato disseminando centinaia di migliaia di bottiglie con un liquido molto simile all'urina in giro per il museo.
0: Bene.
1: Perché dicono che i dipendenti di Amazon non possono andare nemmeno in bagno per non interrompere la catena di montaggio e che quindi devono fare la pipì nelle bottiglie, e di conseguenza gli attivisti hanno fatto questa roba qui.
0: È giusto.
1: Non erano d'accordo, lei comunque è andata lo stesso con un vestito anche molto sobrio blu.
0: Nel frattempo andiamo con la terza nuova entrata di oggi, Safe, con Buona Domenica alla posizione numero 12.

0: Madame Marrakesh, volevo capire la posizione numero 11.
1: Piccoli guai per l'amico Tony F.
0: Sono piccoli problemi di cuore?
1: Anche di galera, a quanto pare.
0: Vabbè, cambia tra cuore e galera.
1: È andata benissimo. È stato citato in giudizio diretto, peraltro, in Sardegna.
0: Mai?
1: Perché nel 2023 è andato con dei suoi amici fuori da una discoteca.
0: Sì.
1: Non lo volevano fare entrare e loro hanno spaccato tutto. Sai che Tony
0: ma saranno sicuramente inciampati.
1: Quella bellissima gang di cui faceva parte, quel trio di cantanti,
0: sì,
1: eccetera. Insomma, qualche volta hanno inciampato in delle situazioni poco.
0: Però adesso
1: poco
0: è padre, eleganti. Avrà sicuramente messo la testa a posto.
1: Però la cosa l'ha fatta, quindi andrà in tribunale a rispondere di questa cosa qui.
0: Vabbè, speriamo risponda, nel senso che parli e che si difenda. Ecco,
1: chi
0: mettiamola in questa maniera. Ritorna il tuo amato Achille Lauro con l'ultima nuova entrata di oggi.
1: Bravo.
0: Alla posizione numero 10, Comuni Immortali.

0: Posizione numero 9 per Tommaso Paradiso con i Romantici.
1: Si è arrabbiato.
0: Chi?
1: Molto.
0: Ah, è vero.
1: Ha scaraventato il microfono.
0: Sì.
1: Ha tirato anche due misericordie, ma era girato di spalle, quindi non si sono sentite.
0: Però si è visto il labiale.
1: Si è capito, era molto arrabbiato. E poi ha detto: San Gennaro, aiutaci tu.
0: E poi dopo cantato, che hai tirato sette Madonne, giustamente chiedi a San Gennaro.
1: E poi ha cantato: sì, Osurdato innamorato.
0: Così.
1: Che fa? Prego, maestro.
0: Oi vita mia, oi core, ecco tu core. E via così, insomma.
1: Tommaso Paradiso.
0: Tommaso Paradiso.
1: Al concerto di Napoli aveva un problema con il body pack che non gli faceva sentire bene l'audio, se non si capiva niente. A un certo punto è
0: ha fatto come Blanco, insomma.
1: E ha fatto quello che fece Blanco a Sanremo, però non aveva le rose, quindi non ha potuto calciare le rose, ma ha scaraventato
0: il microfono. Speriamo non abbia beccato nessuno.
1: Poi si è messo tranquillo, si è ripreso.
0: È soldato innamorate. Oh, in vita!
1: Allora, ragazzi,
0: Posizione numero 8 è Mercò, mi va ci piano.
2: Scusa se ancora.

0: Le belle monelle su Bella e Monella.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
11: Tutta da cantare.
10: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
11: Di Radio Bella e Monella.
10: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
14: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
16: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
17: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
19: Eli, ma che facciamo stamattina?
7: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
19: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
5: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
8: Bella e Monella. Tutta da cantare.
0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

0: l'ultima mezz'ora insieme della classifica delle belle monelle. Siamo arrivati alle posizioni più in alto questa settimana, la settima, Blanco ed Elisa.
1: Ricordi?
0: E poi arriva anche
1: Tiziano Ferro e Giorgia.
0: Anche lui ha detto delle cose.
1: Ah sì? Ha lanciato microfoni, ha spaccato.
0: Però insomma ha raccontato che lui è stato in difficoltà in un periodo della sua vita, okay, anche piuttosto recente, e una persona, un collega molto famoso di cui non ho fatto il nome, gli aveva detto: guardi, io vado da questa psicologa bravissima, se c'è bisogno. No, non c'è bisogno. Poi si è ubriacato, è finito faccia dritta sul tappeto e ha detto forse ho bisogno. E quindi si fa curare, però siccome sai che lui vive in due posti,
1: certo,
0: c'è la psicologa italiana che segue un sistema e quella americana che ne segue un altro. Con quella americana ha, dice, curato i suoi problemi, i suoi comportamenti sbagliati, sbagliata alimentazione.
1: Ok.
0: E dipendenze
1: quelle che insomma.
0: Quindi io volevo chiedere, Tizi, se mi dà il numero di quella americana per l'alimentazione.
1: Ma costa.
0: Ho capito, ma andiamo insieme, c'è due prezzi di.
1: Ma io sono a posto, a me basterebbe fare un po'
0: lui.
1: Più. Ah, pensavo che stessi invitando me. Se paghi tu va benissimo.
0: No, paga lui.
1: Ah, ok, va bene, ce l'ascoltiamo. Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ma sono matta.
1: Posizione numero 5, dito nella piaga, che fastidio.
0: Ma quando mi piace però.
1: Chi?
0: Lei.
1: Dito nella piaga? Sì, beh, sembra tanto caruccia, però se le rompi le scatole ti tira una stilettata sugli stinchi.
0: Bravissima, ci piace molto. Ma andiamo a parlare di ossessione, che è forse la mia prefe in questa classifica con la testa gira. Ossessione che, attenzione, la state ascoltando da Sanremo e pensate sempre quando la sentite: ma che strana che è Belen in questa registrazione, perché non è lei.
1: Ah, non è Belen.
0: Non è lei,
1: è chi è?
0: Un'amica.
1: Un'amica di Belen?
0: Samurai.
1: Ah, di Samurai.
0: Di Samurai. Perché quando lui ha fatto la canzone
1: non sapeva che voleva chiamare Belen.
0: Esatto, e l'ha fatta con l'amica, quindi il master è uscito così. Poi hanno detto: mamma mia, questa qua sembra un po' Belen, perché non mettiamo Belen nel video? Nell'audio del video, la voce di Belen.
1: Ah, ok.
0: Quello dove lui ciuccia il piede.
1: Non si ciuccia il piede, beve dal piede, è un'altra cosa. Cioè, tu quando prendi un bicchiere per bere, non è che ti ciucci il bicchiere, bevi dal bicchiere.
0: Però non è che vado a bere dai piedi della gente.
1: Beh, questo lo fai tu, magari gli altri invece gradiscono.
0: Ecco. Lui sì, e comunque nel video la voce è di Belen.
1: Oh, grazie per averci dato questa notizia.
0: No, ragazzi.
1: Incredibile. Nel frattempo ce l'ascoltiamo, Samurai J alla posizione.

0: Annalisa, canzone estiva, posizione numero 3. Deve sbrigarsi a farne uscire un'altra, perché dice questa non è una canzone estiva, ma stiamo per arrivare all'estate, Annalisa.
1: Annalisa, dai. Allora organizzati anche tu, suora porno diva, come vuoi tu, per noi va bene tutto. Comunque, io direi parliamo ancora
0: posso
1: del
0: esprimere
1: samurai.
0: La preferenza?
1: No.
0: Va bene, ok. Vabbè, io domando, scusami.
1: No, tra l'altro ha fatto sto. Adesso cambio notizia, vabbè, ha fatto sto
0: dai.
1: Spot.
0: Aspetta, voltiamo pagina.
1: Dai, basta. Ha fatto sto spot Analyza,
0: sì,
1: in cui lei è in ascensore,
0: sì,
1: con una ragazzina e sua madre, c'è questo gioco di sguardi, poi lei le regala questa collana,
0: esatto,
1: che indossa, no? Indossa i tuoi sogni, quella roba lì e così. E io non l'ho dovuto vedere altre volte per capirlo, ho detto ma perché si guardano, cosa stanno pensando, cosa succede?
0: Probabilmente alla bambina piaceva la collana e Annalisa ha detto tieni.
1: Sì, ma siccome è tutto molto
0: troppo
1: così,
0: veloce.
1: Sì, no, non l'avevo capito subito.
0: Perché uno sguardo vale più di mille parole, Monica.
1: Lei mi insegna,
0: perdona,
1: dottore.
0: No, io non insegno niente, non sono dottore.
1: Lei è influencer anche.
0: Sì, esatto.

0: E al primo posto Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese.
1: La Serena che mi sarà col Samurai J di cui si parlava prima in un pezzo nuovo che si chiama Disgraziata.
0: Ah.
1: Sì, poi è coinvolto anche Federica Abate in Prigione.
0: Ma come?
1: No, non pensavo canzone.
0: Sì, ok.
1: Quella è Tony F.
0: Ah, ok, va bene.
1: Ovviamente anche in questa puntata tutto quello che abbiamo detto è frutto di inventiva dei nostri
0: dell'immaginazione,
1: autori.
0: Sì,
1: nessuno
0: abbiamo firmato.
1: Riferimento a cose o persone è fatti accaduti è reale.
0: Assolutamente.
1: Ringraziamo l'ufficio legale che ci assiste in ogni fine settimana. Grazie Alvise.
0: Grazie mille Monica Morgan, grazie a tutti. Se non ci vediamo, ciao.
1: Ciao.
2: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
7: Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
8: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: In collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì!
5: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Antonello Cerri suona Italiamo.
9: Italiamo.
10: Italiamo.
8: La grande festa italiana.
7: Vogliamo cominciare?

così. Spegnerò le luci e da qui sparirai. Pochi attimi oltre questo.

0: Carrefour aderenti.
1: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
3: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.

ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

0: Sam, di come DJ Antonello Cherry. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi sfascio le corna.
1: Mentre ti do

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2026. Azione 139, Veneto, The Land of Venice.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
0: Radio Bella e Monella.
10: Vuoi buttarti al mare alle 4 di notte quando tutti dormono tranne le onde.
0: Radio Bella e Monella.
10: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea Corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Bella e Monella,
14: il treno degli anni.
13: Il treno degli anni,
14: tutto da cantare.
15: Buon sabato pomeriggio a tutti e benvenuti. Siete su Radio Bella e Monella e sta per partire il treno degli anni, ovvero 3 ore di musica italiana che ci tengono compagnia, cantando e ballando tutti quanti insieme fino all'orario dell'aperitivo. La domanda è: siamo pronti per partire?
13: Bella e Monella, il treno.

0: partiti così, con un po' di solarità, con un po' di voglia di estate, con Annalisa che ci cantava Direzione la vita, Giorgia con Girasole e poi Tiziano Ferro con La vita è splendida. Un sacco di voglia di vivere, ma adesso andiamo ad ascoltarci altri tre pezzi. Partiamo con Biagio Antonacci, Se fosse per sempre, del 2010, tratto dall'album In attesa. Questo brano che ci parla d'amore, ma un amore talmente tanto forte che a volte ci può fare anche un pochino paura, come ci racconta il buon Biagio Antonacci, e lui quando ci parla d'amore lo sa fare molto bene. E poi andiamo con gli 883, che invece ci danno uno sguardo un pochino più quotidiano sulla vita amorosa, con la loro Non me la menare del 1993, tratta da quel capolavoro di album di Nord Sud Ovest Est. Anche qui uno sguardo proprio anche un pochino simpatico, un pochino ironico nella vita quotidiana di tutti i giorni. E poi finiamo con Elisa e Carl Brave, Vivere tutte le vite. Era il 2019 quando da Diari aperti, album di Elisa, questi due ci cantavano di quanto importante sia prendere le decisioni giuste per godersi la vita come si deve.
1: Bella e Nonella, il

0: era il 2015 quando Lorenzo appunto ci cantava questo pezzo d'amore, anche un po' spensierato, che ci parla di quanto sia bello ogni tanto viversi quell'amore che sembra quasi adolescenziale, anche se ormai insomma sei grande. Viverci durubine con un po' di spensieratezza a volte non è mai un'idea sbagliata. E poi arrivano anche gli articolo 31 a metterci un pochino tranquilloni, perché proprio questa è una terzina da relax con la loro Tranqui Funky del 1996, tratto dall'album Così Com'è. Certo, sì, tranquilli, ma con questo fanchettone sotto direi che il piedino sotto al tavolo non può di certo rimanere fermo. E poi andiamo con Achille Lauro e la sua Incoscienti Giovani del 2025, e qui Achille mi diventa un pochino più introspettivo rispetto a tutti gli altri suoi album precedenti.
1: Bella e Monella, il 3.

0: si conclude la prima mezz'ora insieme, ce ne rimangono un sacco di altre ovviamente, perché il treno è appena cominciato, un sacco di musica italiana in serbo per voi a partire dalla prossima mezz'ora. Piccola anticipazione, ci ascolteremo pezzi come Blanco, Ligabue, Gli Stadio, poi arriva Cesare Cremonini, Marrakesh, eccetera eccetera. Ci sentiamo dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Cadere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
16: Radio Bella e Monella, ovvio.
17: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
18: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, I Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
17: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
18: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
19: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
18: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Bella e Monella.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbera, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Rifiuto con 2 O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: Per
2: la tua pubblicità, scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
5: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
0: E senti con che brano pazzesco stiamo per aprire questa mezz'ora insieme. Arrivano Eros Ramazzotti e Anastasia. I belong to you, sì, quel colpaccio che ha fatto Eros Ramazzotti quando ha chiamato Anastasia. Continuiamo con Ligabue, balliamo sul mondo e finiamo con Blanco, Bruciasse il cielo. Si canta.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: ed ora partiamo, belli tranquilloni. Quando Tommaso Paradiso infatti lasciò i dei giornalisti, uno dei primi pezzi che uscì nel 2019 fu proprio Non avere paura. Questo pezzo che parla un po' di protezione, che poi fu anche scelto per la stagione, la seconda stagione di Baby. E poi, dopo questo pezzettino così tranquillino, ci arrivano gli Stadio, che scombinano un pochino tutto con Grande figlio di puttana. Era il 1981 e qui si parla di quell'amico che alla fine abbiamo tutti, che nonostante ne combini una per colore, alla fine la fa sempre franca. E qui c'è la firma di Lucio Dalla, lo zampino di Lucio Dalla all'interno della stesura del brano, e ovviamente non poteva essere uno di quei pezzi che passano inosservati, non poteva succedere questa cosa. E poi andiamo con Cesare Cremonini, l'ultimo pezzo di questa terzina, Logico, del 2014, tratto dall'album omonimo, e qui si parla di quanto a volte sia importante riflettere sulle cose e farsi un quadro della situazione generale, tanto poi però quando arriva l'amore vero se ne va tutto un po' a puttane, come dicono gli Stadio.
1: Bella e Monella.

0: prossima terzina parte con la vincitrice del Festival di Sanremo del 2012, ovvero Emma Marrone con Non è l'inferno, che in quell'anno appunto ci emozionò un pochino tutti parlando delle difficoltà della vita e anche un pochino della società, delle problematiche sociali italiane di quel periodo lì. Effettivamente scosse abbastanza l'Italia, facendo sentire tutti gli italiani un po' più vicini a lei, essendo che appunto si parlava del fare fatica, del far fatica insieme, del tirare avanti a stento, ma noi italiani, che insomma un pochino di forza interiore ce l'abbiamo, possiamo superare tutto quanto. E poi si va con Vasco Rossi, era il 1994, quando quasi per sbaglio Senza parole stava per essere inserita all'interno dell'album Liberi Liberi, non diventando nemmeno un singolo. Poi Vasco Rossi decise di tenerla da parte e qui diventò magia, diventò uno dei suoi singoli più apprezzati. E poi andiamo con Marrakesh, che mi tira fuori una cheat da Mina con L'importante finire nel suo pezzo del 2022 importante.
1: Bella e Monella, il

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: che la prima Ora Insieme. Come sempre, come già sapete, vi faccio un piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima, come per esempio i Righeira, Laura Pausini, Antonella Venditti, Gianna Nannini, Nina Zilli, Max Gazzè, insomma un sacco di artisti favolosi. Restate lì.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella, per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
7: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, I Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
6: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
7: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
9: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027, azione 139, Veneto The Land of Venice.

0: tutta da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
5: Salve!
6: Ah, lei, ho un problema, sa?
5: Cioè?
6: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
5: Per 10 anni non le darà più fastidio.
6: Ha 6 balconi e un terrazzo!
5: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
9: il treno degli anni.
0: Il treno degli anni,
9: tutto da cantare.
10: Ripartiamo in questa nuova seconda ora insieme con una terzina che accontenta tutte le generazioni. Partiamo con Rcomi, partire da te. Poi andiamo con Irigheira, l'estate sta finendo. E concludiamo con Laura Pausini, come se non fosse stato mai amore.
0: Bella e Monella, il treno.

0: Allora parliamo di quei sentimenti che si insinuano fino a passare dalla pelle al cuore, e per fare sta cosa qui scomodiamo Antonello Venditti, che nel 2007 ci cantava appunto Dalla pelle al cuore, uno di quei pezzi che insomma ci ricordiamo a memoria, uno di quei cavalli di battaglia di Venditti che possiamo non cantare, no, lo cantiamo per forza. E poi, a proposito di cavalli di battaglia, beh, arriva uno dei pezzi secondo me più belli della musica italiana e scomodiamo Gianna Nannini con la sua meravigliosa creatura. Anche qui impossibile rimanere zitti. Era il 1995 quando dall'album Dispetto la Nannini ci regalava questo capolavoro. Tra l'altro poi ripreso in mano anche dallo spot della Fiat appunto, che lo fece tornare in classifica, regalandolo di nuovo anche alle nuove generazioni. Concludiamo con i The Colors ed Elodie e la loro Pensare male del 2017. Tratto dall'album This is Elodie, è uno di quei pezzi che parla di un amore moderno e di quanto difficile sia al giorno d'oggi avere delle relazioni vere.
1: Bella e Monella.

0: Ed ora andiamo nel 2010 con Nina Zilli che ci cantava L'uomo che amava le donne, pezzo che le fece vincere il premio per la critica Mia Martini a Sanremo, insomma uno di quei premi belli belli importanti. E qui si parla di un amore di quelli che sì possono essere belli all'inizio, ma poi si sa portano solamente guai, guai dai quali sarebbe possibilmente meglio per la nostra salute mentale rimanere abbastanza lontani. E poi arriva Gianni Morandi e anche qui si parla di guai, soprattutto quando ci canta Banane e Lamponi. Era il 1992 quando appunto ci parlava di questa ironica gelosia che poi però sfociava in comportamenti abbastanza da evitare. Finiamo con Sotto casa di Max Gazzè del 2013, anche qui l'ironia ovviamente non manca, presentato anche questo al Festival di Sanremo del 2003. Insomma, sono quelle canzoni che parlano d'amore ma non troppo.
1: Bella e Monella, il 3.

0: Anche questa mezz'ora insieme, come sempre, vi faccio un piccolo spoiler, una piccola anticipazione di quello che arriva nella prossima mezz'ora, come per esempio Sua Maestà Adriano Celentano, poi anche Franco Battiato, che buttalo via, poi arriva anche per esempio Zucchero, Marco Mengoni, insomma un sacco di artisti pazzeschi.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
3: tutto da cantare.
4: Consegne su pallet espresso più
5: puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
14: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
18: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
3: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
3: tutto da cantare.
0: E anche in questa mezz'ora apriamo con una terzina che accontenta tutti, perché ce n'è veramente per tutti i gusti, partendo da Adriano Celentano e la sua Pera Verti. Continuiamo con Gerardina Trovato, Ma non ho più la mia città, e concludiamo ballando Fred De Palma e Anna Mena, Una volta ancora.
2: Bella e Monella, il treno

0: Ed ora Fabri Fibra ci porta nel 2010 con la sua VIP in Trip, tratto dall'album Controcultura. È uno di quei pezzi, ironici ovviamente e molto taglienti, che ci parla del mondo dello spettacolo, dell'apparenza, della fama costruita spesso sul nulla, su un'immagine. E diciamo che Fabri Fibra era uno dei pochi che si poteva permettere di cantare veramente questo brano, essendo preso sul serio, perché con un nome così cosa vuoi farci? Puoi parlare tranquillamente di chi si basa solo ed esclusivamente sull'apparenza. E poi andiamo su Franco Battiato, e qui vi assicuro che di apparenza ce n'è molto poca, c'è molta più sostanza, soprattutto con Voglio Vederti Danzare, pezzo del 1982 tratto dall'album L'Arca di Noè, che unisce un sacco di culture diverse, un sacco di robe diverse. È proprio uno di quei brani densi densi che parla addirittura di libertà, di spiritualità, senza però, cioè ti fa fare il giro del mondo e tu sei ancora a casa tua, quindi direi abbiamo vinto tutto con Franco Battiato. E poi andiamo con Irama, Galassie, e ci fa capire quanto importante, quanto forte sia il legame di alcune persone, anche se a volte siamo lontani.
1: Bella e Monella, il

0: questo ambiente un pochino più introspettivo rispetto a quello che siamo abituati a fare con Marco Mengoni, e andiamo appunto nel 2017 quando ci cantava Onde, questo pezzo un po' meno da urlare, da cantare tutti quanti insieme e un po' di più da riflettere tutti quanti insieme. E a proposito di riflessioni, quelle belle profonde, poi andiamo ad ascoltarci anche Zucchero, che nel 1990 ci cantava Diamante, tratto dall'album Oro, Incenso e Birra, un album che è diventato indimenticabile. Ci parla un pochino dei ricordi dedicati alla nonna, appunto perché il brano è proprio dedicato alla nonna, e ci racconta di un'Italia di provincia fatta di affetti, fatta di immagini quasi cinematografiche dell'Italia di quegli anni. Insomma, è proprio un brano di quelli che io definirei un pochino coccola. E poi andiamo con Madame, Il bene nel male, era il 2023, tratto dall'album L'amore.
1: Bella e Monella, il 3.

0: insieme. Come sempre, piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima: arrivano nomi come Mattia Bazar, Ambra Angiolini, poi arriva Pino Daniele, la rappresentante di lista. Avete già capito che i pezzi fighi fighi non mancano, restate lì.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: italiane da cantare.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour per i market aderenti e online.
5: Carrefour. Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto o devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Bella e Monella,
12: il treno degli anni,
13: tutto da cantare.
14: Sì, noi oggi abbiamo deciso di aprire ogni ora con una terzina che va incontro a tutte le generazioni possibili. E infatti partiamo con Amy Schilla e la sua Roller Coaster, continuiamo con i Mattia Bazar, Ti sento, e finiamo con Coez, Fra Quintale, Che colpa ne ho. Insomma, contenti tutti.
11: Bella e Monella, il treno.

0: Allegra si va nel 2012 quando dall'album Gioia i Modacci cantavano La Notte, presentata al Festival di Sanremo del 2012, appunto dello stesso anno. È uno di quei pezzi che ha reso i Modà celebri proprio in quel periodo storico italiano. E poi, a proposito di celebrità, qui parliamo di una soubrette, di una donna che fece un pochino tutto, soprattutto negli anni 90, tanto da regalarci uno dei tormentoni più cantati, uno degli inni generazionali più cantati di quel decennio. E sto parlando di Ambra Angiolini con la sua Ti Appartengo. Era il 1994 quando ci cantava questa dichiarazione d'amore di una donzella giovane, spensierata, super spensierata come solo lei poteva essere in quel periodo, appunto facendoci scattare tutti quanti in piedi sul ritornello, perché bisogna cantarla insieme a lei. E poi arrivano loro che, quando ve li nomino, avete già capito, tormentone estivo, ovvero Takagi Ketra e Giusy Ferreri, con la loro Scimi Scimi del 2024. Praticamente la formula chimica per il tormentone, arrivano loro e si balla.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da

Ed ora vi lanciamo in un miscuglio di jazz, di pop, di atmosfere un pochino retro, e per farlo chiamiamo in causa Rafael Gualazzi con la sua L'estate di John Wayne nel 2015. Tratto dall'album Love, Life and Peace, è uno di quei

0: più rivoluzionario, perché alla fine anche quello è stato Pino Daniele, con un linguaggio un po' napoletano che faceva sorridere ma faceva anche abbastanza pensare. E poi concludiamo la rappresentante di lista con Ciao Ciao del 2022, e qui ovviamente si balla.
1: Bella e Monella, il 3.

0: conclude anche qui la penultima mezz'ora insieme, ce ne rimane solamente una prima dell'aperitivo. Come sempre, piccolo spoiler di quello che ci aspetta, intendo musicalmente parlando, nella prossima mezz'ora arrivano i Neri per Caso, Dolce Nera, Edoardo Bennato, Maneskin, Arisa, Alex Britti, eccetera eccetera. Restate lì.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Cadere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio.
13: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
14: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
15: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, I Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
14: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
15: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
16: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
17: Deve essere mirata sulla tua zona.
16: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
17: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
16: Ma bravi, avete studiato?
17: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
16: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
18: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
19: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
20: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
21: Perché Nova, del gusto è la prova.
22: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
23: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella.
4: Il treno degli anni.
5: Tutto da cantare.
6: E apriamo quest'ultima mezz'ora cantando tutti quanti insieme con i Bundabash e Alessandra Amoroso con la loro, ovviamente, karaoke. Poi i Neri per Caso con Le Ragazze. Concludiamo con Dolce Nera, Siamo tutti là fuori. E anche qui, insomma, si canta, si balla, ci si diverte.
0: Bella e Monella.

0: Antonella.
1: Il treno degli anni.
0: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: Le ragazze ci sorridono.

0: duo delle contraddizioni, ovvero Colapesce e Di Martino che ci cantano Sesso e Architettura. Del 2023 un pezzo un pochino strambo, come sono abituati loro, che parla sì di quotidianità, di relazioni moderne, ma che mette insieme cose che si contrappongono come solo loro sanno fare. E come quella volta in cui ci hanno regalato addirittura un pezzo insieme alla grandissima Vanoni, indimenticabile. E poi andiamo con Edoardo Bennato e la sua Viva la Mamma. Era il 1989 quando dall'album Abbi Dubbi Bennato ci regalava questo capolavoro che ci parla delle cose belle, della mamma che rimane alla fine sempre un punto fisso, anche se a volte per farlo deve essere molto molto severa, però le amiamo proprio per questo. E concludiamo con i Måneskin, che nel 2018 ci cantavano Morirò da re, tratto dall'album Il ballo della vita. E qui si parla di identità, di ambizione, di voglia di uscire, di tutta questa energia tenuta lì che a un certo punto deve per forza esplodere da qualche parte, come è successo a loro.
1: Bella e Nonella, il treno.

0: sempre arriva anche il momento degli inviti, perché se siete amanti della musica italiana, se vi piace cantare e ballare sulle hit più belle della nostra musica, beh allora non vi potete perdere le serate di Italiana Band, la band ufficiale di Radio Bella e Monella, e quindi in sostanza venite a trovarci. Dove ci potete trovare per fare un po' di festa tutti quanti insieme? Beh, per esempio il 15 maggio saremo alla Sagra dei Saltarei a Ponte Possero, il 16 saremo al The Big a Torri di Quartesola Vicenza, il 17 alla Festa di Primavera dal Bignasego a Padova, poi il 22 alla Sagra di Bolzano Bellunese, e poi insomma un sacco di altri appuntamenti. Io vi invito a venire a trovarci sulle nostre pagine social, dove trovate tutto il calendario del tour estivo del 2026. Quindi venite a trovarci, date una sbirciatina, beccate una data vicino a casa vostra e passate a trovarci, vi aspettiamo.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto

e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che c'è.

0: Questi erano Arisa con Sincerità, Jackson e Agatino Romeo con Pedro di Raffaella Carrà e poi, per concludere, Alex Britti, Tutti come te. Io vi saluto, vi mando un bacione come sempre, vi auguro una buona domenica, ci sentiamo qui sabato prossimo, sempre con me, Sara Manea, dalle 15 alle 18. Ciao!
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni. Tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile.
5: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
6: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, I Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
5: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
6: Direzione tecnica, Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Trump contro l'Italia. Non c'eravate quando avevamo bisogno. All'indomani dell'incontro Meloni-Rubio, il presidente degli Stati Uniti dice: penso ancora al ritiro delle truppe. Intanto mette fretta a Teheran. Gli 007 americani insistono sull'importanza di Mojtaba Khamenei nelle dinamiche interne della Repubblica Islamica. Una corona d'alloro in via Caetani di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro il 9 maggio del 1978. Il presidente Mattarella ha inaugurato così questa mattina il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. La premier Meloni su X: non dimenticare, è un dovere. Calcio: l'Udinese vince 2-0 a Cagliari. L'Inter, campione d'Italia, in Vaticano da Papa Leone XIV. I giovani vi guardano come eroi, siete testimoni di valori. Nerazzurri in campo all'Olimpico contro la Lazio. MotoGP: brutta caduta per Marquez al Gran Premio di Francia, frattura al piede destro, salterà anche la Catalogna. Queste è Breaking News di TGcom 24.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
6: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
7: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
6: Radio Bella e Monella, per Italian People.
8: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
10: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
18: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
19: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
20: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste, viaggia tra canyon incantati, esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
21: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Radio Bella e Monella.

0: sui social per quel video con Emma, non so se l'avete visto, dove Emma lo cerca, inizia a cantare, comunque insomma tutto molto simpatico. Andate ovviamente a guardare su Instagram se avete voglia. Adesso arriva Gue con Gersace.
1: Bella disco.

0: poco torna qui in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Che bel terrazzo!
7: Grazie!
6: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
7: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
6: Allora lo consiglio al vicino.
7: No!
6: Perché?
7: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
6: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande di Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
10: perché se non deghi non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti su gratuitamente. Media partner Radio Bella e Monella.
17: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
18: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
19: Tutto in regola ragazzi, hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
18: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
20: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
21: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
22: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
23: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things
24: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
23: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
24: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
23: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
25: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella.

0: Suari, la versione 2026 remix, ad aprire quella che è la nostra seconda mezz'ora. Ancora tanti artisti, tanta gente, forse la canzone dell'estate. Hanno detto così, o almeno lo dicono in tanti, è quella di Samurai J, si intitola Ossessione.
1: Bella di

bello, quanto bello. Io spero, ovviamente speriamo, io e Thomas Menegazzi, che sia stato d'aiuto per il vostro sabato. E anzi, saluto Maxi, anche ovviamente a tutti gli amici replicanti della domenica e del mercoledì che ascoltano Bella Disco. Va bene, non perdiamo tempo, c'è Fred De Palma con Anita con La Testa Gira. Bella Disco.

0: adesso è veramente finita. Noi ovviamente ci salutiamo, ci sentiamo tutti gli altri giorni in diretta, ma il sabato principalmente con Thomas Menegazzi per Bella Disco e ovviamente gli appuntamenti che abbiamo già ricordato della domenica e del mercoledì in replica. Ciao da Damiana Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella Disco.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Ben trovati da Virginia Giacomin. È in corso di pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio prossimo l'attuale taglio delle accise sui carburanti in scadenza oggi. Lo comunica in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La CGIA di Mestre calcola rincari di luce, gas e carburanti costeranno quest'anno 29 miliardi di euro a famiglie e imprese italiane. Trump contro l'Italia. Non c'eravate quando avevamo bisogno. All'indomani dell'incontro Meloni-Rubio, il presidente americano al Corriere della Sera dice: «Penso ancora al ritiro delle truppe dal vostro paese». Una corona d'alloro in via Caetani a Roma, di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro il 9 maggio del 1978. Il presidente Mattarella ha inaugurato così questa mattina il giorno della memoria, dedicato alle vittime del terrorismo. La premier Meloni su X: non dimenticare è un dovere. Tennis al Foro Italico, Paolini capo con Mertens, Sabalenka shock, fuori. Impresa Bellucci contro Echeverri, Cobolli inizia al meglio battendo in due set il francese Atmane. Calcio, l'Udinese vince 2-0 a Cagliari, l'Inter campione d'Italia in vantaggio per 2-0 al termine del primo tempo all'Olimpico contro la Lazio. Ciclismo al Giro d'Italia festeggia l'Uruguay, a Silva tappa, la seconda in Bulgaria e maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.
14: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: E ora la sfida finale. Cocktail.
19: Spritz al tramonto.
18: Colazione.
19: Cappuccino vista mare.
18: Estate.
19: Crociera all inclusive con Costa.
18: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Da Carrefour, 96 ore scontate.

0: market aderenti e online. Carrefour.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: E sabato sera siamo pronti per partire con Aperitivo all'italiana con me e Elisa, un paio d'ore dove ci raccontiamo un sacco di cose. Partiamo con la musica, Biagio Antonacci, You and Me.

0: Viaggio Antonacci con You and Me. Apriamo così la puntata di Aperitivo all'Italiana con me Elisa, dove ci raccontiamo un sacco di cose. Se volete dirmi da dove ci state ascoltando, 393 7366 170. Parliamo di musica, anche perché le novità sono tantissime. L'Eurovision Song Contest, che si sta avvicinando, dal 12 al 16 maggio si terrà a Vienna. Sapete che noi siamo rappresentati da Sal Da Vinci, che rappresenta l'Italia come vincitore del Festival di Sanremo, e poi Senit invece, che rappresenta San Marino. Senit inizierà le prove il 2 maggio, Sal Da Vinci il 7 maggio, ma le prove sono importantissime perché ci danno anche qualche pronostico, qualche indice di gradimento da parte del pubblico. Chissà che cosa capiterà, noi saremo incollati il 12 maggio chiaramente per la semifinale e poi il 16 maggio per la finalissima. Scopriremo insomma chi sarà il nuovo vincitore dell'Eurovision 2026. Arriva Giorgia con E poi.
1: Radio Bell.

0: la canzone con Marrakesh, ma insomma una serie di date live dai concerti estivi fino ad arrivare alla tournée autunnale che la vedrà protagonista tra novembre e dicembre. I biglietti, ragazzi, sono già disponibili, cresce anche l'attesa perché magari ci sarà qualche data la presenza di Marrakesh. Non ci resta che attendere, soprattutto acquistati i biglietti sia sui circuiti online sia nelle rivendite autorizzate. Arrivano Eros Ramazzotti e Alejandro Sanz con Sono.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: C'ho più Noemi con farfalle nello stomaco. Parliamo di musica, parliamo di canzoni un po' malinconiche, un po' tristi, che magari sono legate ad alcuni periodi della nostra vita. Fateci caso, pensateci. Ebbene, c'è una ricerca, un'analisi fatta da The Economist che ci dice che le canzoni tristi sono sempre più diffuse, sempre più amate. Perché? Perché aiutano a esprimere, a organizzare le emozioni. I brani malinconici vanno per la maggiore anche nelle classifiche oggigiorno. Perché? Perché ascoltare un brano un po' triste, malinconico, con un testo che magari ci riguarda da vicino, ci permette di riconoscerci, no? In questo testo, in questa canzone, di trovare del conforto e di sentirsi un po' meno soli. E quindi la tristezza si trasforma in un momento di condivisione, quindi un momento di sollievo. Sarà vero o non sarà vero? C'è una canzone triste magari che vi viene in mente e che ha fatto parte di un periodo particolare della vostra vita? Se volete raccontarmi, 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

musica per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita, nuvole che passano e scaricano pioggia.

0: Marrakesh con È finita la pace. Ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo. Bella e monella, tutta da cantare.
1: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
2: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
8: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delix.it.
10: Delix, il tuo partner al lavoro.
11: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
12: Ageo!
11: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
13: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
14: Tu lascia fare, sempre polemico.
15: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
16: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
17: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
18: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
19: Perché Nova del gusto.
20: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
21: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
22: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
23: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Arriva l'italiana con me, Elisa, che parte con J-Ax, Italian Starter Park. Sapete che parliamo sempre di cinema, ci sono un sacco di film italiani, tra l'altro, questo weekend da vedere. Willy Peyote cantante, l'abbiamo visto più volte sul palco di Sanremo, è uscito un docufilm che si chiama Elegia Sabauda. È un documentario diretto da Enrico Bisi che racconta senza filtri i 10 anni di carriera di questo artista, di questo cantante. È un film che segue l'artista dalla crisi del 2022, arriva poi al Festival di Sanremo del 2025 e si intrecciano un po' di musica, un po' di testimonianze, impegno sociale, vita personale di Willy Peyote, e Torino diventa parte centrale di questo racconto. Quindi è un racconto che offre un ritratto davvero autentico, anche un po' ironico, di un artista della sua generazione, di quello che stiamo vivendo anche tutt'oggi. Willy Peyote, Elegia Sabauda, se siete appassionati di

0: pezzi con la stessa direzione, parliamo di film, parliamo di nuove uscite, l'amore sta bene su tutto, ve lo consiglio io, racconta tre storie che vengono intrecciate, tra l'altro a un cast pazzesco, sono questi personaggi che sono segnati un po' da delusioni, scelte difficili, uniti tutti dal tema dell'amore come forza capace di trasformare la vita in generale, e tra questi abbiamo questa giovane aspirante stilista che si innamora di un professore complicato, c'è un ex cantante e una conduttrice alle prese col passato, c'è una coppia che è in crisi, insomma, conflitti, qualche rivelazione, è un film che mostra un po' come l'amore possa davvero sorprendere, guarire, offrire una nuova possibilità di vita, una nuova possibilità di rinascita. Quindi se siete romanticoni come la sottoscritta, l'amore sta bene su tutto, vi aspetta al cinema.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Voilà, il singolo presentato al Festival di Sanremo. Non abbiamo finito di cantare e di ballare, quindi fermi, fermi, fermi, perché arriva Roby Borillo con i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Eh sì, anche al sabato. Sabato questa è la pillola giornaliera delle due canzoni, due tormentoni che vi voglio proporre. Sono Roby Borillo dei Los Locos. Però sabato e domenica, mi raccomando, alla sera 22 il sabato e 23 la domenica, per la versione extended, estesa dei nostri belli di gruppo, dove mettiamo insieme tutte le canzoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Oggi mi voglio concedere di farvi ascoltare la canzone dei Los Locos, che è stata la sigla storica, 1998, prima volta che andò in onda come sigla del Medico in Famiglia. Quindi Los Locos, noi, eccoli qua con Ai Ai Ai, ve lo canto anche dal vivo se volete. Un giorno ti innamorerai, ai ai ai, vedrai, saranno guai, qua molti mi possono capire. E poi successo internazionale del 2017, successo planetario, che dico planetario, universale, cioè Luis Fonsi e Daddy Yankee con Despacito. Sul volume arrivano i belli.

0: Un buon weekend e buoni tormentoni. Abbiamo ascoltato oggi nei nostri belli di gruppo insieme Los Locos, ai ai ai, e Luis Fonsi e Daddy Yankee con Despacito. Che dire, buon weekend, fate una buona festa questa sera. Mi raccomando, la versione extended questa sera ascoltatela e poi ci risentiamo lunedì per la pillola giornaliera. Borillo vi saluta e vi augura che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
4: Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
3: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiama lo 0423 7367.
4: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Bella e Monella.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Carmonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Radio Bella e Monella Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali, solo un po' più di variabilità sui rilievi alpini occidentali con la possibilità di qualche piovasco. Giornata di domani che vedrà un graduale aumento dell'instabilità per il transito di una perturbazione con rovesci anche diffusi, specie sul nord-ovest, e il rischio di qualche fenomeno localmente di medio-forte intensità. Le temperature massime saranno in conseguente flessione. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Mare.
1: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: cosa fare questo fine settimana, ma andate a Verona. Verona, bellissima città dal punto di vista storico e artistico, ma fino a domani 10 maggio c'è la 24esima edizione delle Piazze dei Sapori. Nel centro storico ci sono un sacco di prodotti tipici, specialità enogastronomiche che provengono non soltanto da Verona, non soltanto dal Veneto, ma da tutta Italia. È un evento chiaramente che celebra il legame dell'Italia con la cucina, quindi ci sono delle degustazioni, un sacco di cose speciali da comprare, magari assaporare nel fine settimana, magari in occasione della festa della mamma il 10 maggio, lo show cooking, incontri culturali, attività artistiche, insomma una grande festa per questa 24esima edizione delle Piazze dei Sapori. Tutto questo weekend a Verona. Se volete avere delle informazioni aggiuntive, andate sul sito lepiazzedeisapori.com.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da

Gianna Nannini con Bello è impossibile, stiamo dando qualche suggerimento. Che fare in questo fine settimana? Siete sportivi? Volete stare un po' all'aria aperta? C'è la Pink Run domani 10 maggio a Padova, partenza da Prato della Valle, un percorso molto bello di 8 km, è un evento che è riservato chiaramente alle donne. Pink Run, la corsa rosa, e unisce sport ma soprattutto tanta solidarietà. Sostiene l'associazione Braccio di Ferro finanziando un progetto sul sonno dei bambini, cure palliative pediatriche, quindi dei progetti davvero piuttosto importanti. C'è anche una nostra radio sorella, la Pink Run, 10 maggio, quindi domani a Padova, partenza in Prato della Valle. Su pinkrun.it trovate tutte quante le info. Arriva Chiara Galeazzo con Due Respiri. Non c'è

0: Morning.
1: So che state ciondolando con la testa, magari ballando anche questa baciata. Samurai J con Ossessione. Allora, stiamo parlando di eventi sul territorio. Abbiamo parlato delle piazze dei sapori a Verona, abbiamo parlato della Pink Run e adesso un po' di cultura, perché c'è la Fondazione Oderzo Cultura, quindi Oderzo, l'antica Opitergium, anche questo è un luogo storico importantissimo, che celebra i 150 anni dalla nascita di Alberto Martini. Alberto Martini è stato un grandissimo artista del nostro territorio. Ci sono un sacco di eventi e c'è una mostra che mette in comunicazione Salvador Dalì e proprio Alberto Martini nel segno di Dante. È aperta al pubblico fino al 28 giugno, quindi un dialogo di opere di questi due grandissimi artisti.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!

0: Bianco ed Elisa con Ricordi aprono l'ultima mezz'ora di Aperitivo all'Italiana con me, Elisa. Domani è una giornata importantissima perché domani è la festa della mamma. E allora facciamo un excursus un po' storico, diamo qualche piccolo consiglio. La festa della mamma ha delle radici che sono antichissime, risalgono ai greci e romani. Era legata ai culti proprio della donna, della fertilità, alle divinità femminili. Ricordiamoci che sono state ritrovate delle statue di divinità femminili che celebravano proprio la fertilità anche durante l'epoca preistorica. Nel tempo poi il significato è rimasto un po' simile, cioè celebrare la mamma, celebrare la donna. La versione moderna, cioè quella che festeggiamo noi, nasce in realtà negli Stati Uniti, siamo tra 800 e 900, soprattutto grazie a Julia Ward Howe e a Anna Jervis, che riuscirono poi a istituire una vera e propria celebrazione, questo dal 1909. Nel 1914 invece c'è il presidente Wilson che ha reso ufficiale questa festività, che in Italia però è arrivata soltanto nel 56. Tra poco vi racconto un po' di storia, poi diamo anche qualche piccolo consiglio. Anzi, se volete dirmi voi che cosa regalare per la festa della mamma, la propria mamma, 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Arancino con Punto Fermo, domani festa della mamma, ne stiamo parlando, stiamo facendo un po' di excursus storico, abbiamo detto che è sempre stata celebrata la donna, la fertilità, la mamma in Italia. Questa festività arriva nel 1956, anche se durante il periodo del fascismo esisteva una giornata dedicata alla madre e al fanciullo. Oggi diciamo che la data è una festa mondiale, varia di paese in paese. Noi in Italia abbiamo la seconda domenica di maggio, quindi proprio domani. Nel Regno Unito si festeggia marzo, in Spagna, in Francia, in Germania si festeggia maggio, in Thailandia per esempio viene celebrata ad agosto, che è il giorno del compleanno della regina Sirikit, che è stato un simbolo, un personaggio davvero molto molto importante. Quindi festa della mamma, sì, che cosa regaliamo? I fiori vanno per la maggiore, ma quali fiori? Ve lo svelo fra poco.
1: Guarda il cielo.

con Vacci Piano, festa della mamma. Stiamo dando qualche piccolo consiglio a chi non ha ancora acquistato il mazzo di fiori giusto per la propria mamma, perché non è scontato. Ogni colore ha il suo significato. Ad esempio, i fiori rossi sono simbolo dell'amore e della gioia di vivere, quindi sono adatti ad una mamma bella decisa. Quelli arancioni invece vanno preferiti per le mamme giovani, quelle energiche, quelle attive. I fiori gialli invece sono ideali per le signore che amano la natura in generale. Quelli bianchi per le madri, quelle un po' più riservate, fini, delicate. Quelli blu invece vanno alle mamme un po' estrose, un po' creative. I fiori rosa invece vengono prediletti dalle donne, quelle dolci, quelle romantiche. Se volete fare un mazzo con tutto questo, vuol dire che la vostra mamma è un tripudio di colori, un tripudio di gioia sicuramente. Arriva Sergio Caputo con Un sabato italiano.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
2: Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
1: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
2: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Sì. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 per 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
7: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
6: L'ha applicato da sola?
7: Ma certo, pennello, polso e voilà!
6: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Weekend di successo insieme ai belli di gruppo col sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, che vi augura il buon ascolto.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Good evening, ladies and gentlemen, sono Roby Borillo dei Los Locos. Scusate la voce un po' affaticata, ma ieri sera abbiamo fatto un bel concerto a Belmonte Piceno, dalle parti di Fermo, Porto San Giorgio, da quelle parti lì, e quindi siamo un po' con la voce affaticata, come è giusto che sia, con la gola un po' bruciata, come diceva ai tempi Vasco Rossi. Siamo qui per i nostri belli di gruppo, come tutti i giorni su Radio Bella e Monella, per parlare di canzoni del passato, ma devo dire in questo caso oggi canzoni del passato proprio non remoto, ma abbastanza prossimo, perché sono canzoni dell'altro ieri praticamente. Sto parlando di Anna Pepe, che sta spaccando sempre di più, la riascolteremo con questo successo che si chiamava Désolé. E poi Rose Villene e Gué, una volta si chiamava Gué Pequeño, adesso si chiama solo Gué e basta, con la canzone che si chiama Come un tuono. Sul volume arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Saluto i miei fedeli ascoltatori di Radio Bella e Monella qui sintonizzati per i belli di gruppo, che vi ricordo poi vanno in onda anche nella versione estesa del sabato e della domenica, dove mettiamo insieme tutti i tormentoni che ascoltiamo durante la settimana. Voglio salutare anche il fedele regista Andrea Di Luca, che inanella tutti i successi tecnicamente pigiando i bottoni. Io sono Roby Borillo dei Los Locos e oggi vi voglio proporre, riproporre, perché è una canzone che abbiamo sentito tantissimo in questi anni, i The Corrs, fortissimi, loro a me piacciono veramente tanto, con Una ragazza incontro una ragazza, un ragazzo, e quella roba lì, insomma. E poi invece, per andare in tema internazionale, riascoltiamo David Guetta e la sua Baby Don't Hurt Me, baby non farmi soffrire. Sul volume arrivano i

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: È incredibile effettivamente come negli ultimi anni la musica italiana abbia preso piede in maniera incredibile qui da noi. Chiaramente una volta, diciamo, anche negli anni 90 c'era un 50-50, un 50% di canzoni internazionali e un 50% di canzoni italiane. Adesso se andiamo a vedere o le classifiche di Spotify oppure le classifiche, le playlist delle radio, il 95% delle canzoni sono tutte italiane, e fra queste spicca anche la nostra Annalisa, che si può dire quello che si vuole, canzoni magari commerciali, canzonette eccetera, però lei è proprio brava. L'ho vista proprio l'altro giorno in televisione, dal vivo, cantava dal vivo, è veramente ha ingoiato un autotune probabilmente, perché è perfetta veramente da un punto di vista vocale, non le si può dire niente. La riascolteremo oggi con la sua bellissima, e poi ascolteremo anche Nera di Rama, grande personaggio comunque degli ultimi tempi.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Salve!
8: Ah, lei, ho un problema, sa?
7: Cioè?
8: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
7: Per 10 anni non le darà più fastidio.
8: Ha 6 balconi e un terrazzo!
7: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Nuove cabine disponibili, ma solo per gli ascoltatori di Radio Bella e Monella per la crociera con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre.
13: Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, assieme a Drupi, i Los Locos e tanti altri artisti. A partire da 1.205 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance, spettacolo a bordo con i nostri artisti e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
12: Solo se prenoti entro il 5 giugno. Chiamalo 0423 7367.
13: Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
14: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
15: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
17: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
18: Deve essere mirata sulla tua zona.
17: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
18: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
17: Ma bravi! Avete studiato?
18: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
17: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
19: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
20: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
21: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
20: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
21: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
22: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
25: Levante, Fedez, Achille Lauro, Tony F e molti altri nella seconda parte dei nostri belli di gruppo.
24: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
25: Flavio Borillo, cantante dei Los Locos, che tutti i giorni vi fa compagnia qui su Radio Belle Monella. A proposito di Los Locos, vorrei salutare anche l'altro Los Locos, Pablo, che l'abbiamo fatto tornare da Santo Domingo. Sapete che lui d'inverno abita lì nella Repubblica Dominicana. Poraccio, che vita difficile. D'inverno sta lì e poi a fine aprile torna qui in patria, in Italia, perché è cominciata la nostra tournée che ci vede un po' in tutte le piazze d'Italia, per cui almeno fino a ottobre ce lo teniamo qui. Ma parliamo dei tormentoni che ascolteremo oggi nei nostri belli di gruppo. Ascolteremo Levante con

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Oderifo, Oderaffa, Fedez, ce lo troviamo sempre dappertutto. Devo dire che come gestione non gli si può dire niente. Fra canzoni, gossip, podcast e qualsiasi altra cosa, e collaborazioni specialmente, devo dire che è uno che si sa gestire bene. Collaborazioni ne ha fatte molte anche a livello musicale. Lo ascolteremo infatti oggi con un grandissimo successo di qualche estate fa insieme ad Achille Lauro e Orietta Berti. Ovviamente sapete tutti che stiamo parlando di Mille, grande successo di qualche estate fa. E poi ascolteremo un successo di due anni fa, di due estati fa, con Tony F e Gaia di Sesso e Samba. Mi viene da ridere perché ogni tanto il mio socio Pablo di Los Locos fa la parodia di Sesso e Samba, però il ritornello lo canta solo Samba e Samba, Samba e Samba, e se uno gli chiedeva perché, è perché il sesso c'ha una volta forse. Buon ascolto.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Eh sì, anche al sabato. Sabato questa è la pillola giornaliera delle due canzoni, due tormentoni che vi voglio proporre. Sono Roby Borillo dei Los Locos. Però sabato e domenica, mi raccomando, alla sera 22 il sabato e 23 la domenica, per la versione extended, estesa dei nostri belli di gruppo, dove mettiamo insieme tutte le canzoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Oggi mi voglio concedere di farvi ascoltare la canzone dei Los Locos, che è stata la sigla storica 1998, prima volta che andò in onda come sigla del Medico in Famiglia. Quindi Los Locos, noi, eccoli qua con Ai Ai Ai. Ve lo canto anche dal vivo se volete. Un giorno ti innamorerai, ai ai ai, vedrai, saranno guai, qua molti mi possono capire. E poi successo internazionale del 2017, successo planetario, che dico planetario, universale, cioè Luis Fonsi e Daddy Yankee con Despacito. Sul volume arrivano i

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa. Percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.

0: italiane da cantare.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Antonello Cerri suona Italiamo.
9: Italiamo. Italiamo.
8: Italiamo. La grande festa italiana.
7: Vogliamo cominciare?
8: Italiamo ospita Arjuna

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
8: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
14: Italiamo. Italiamo.
0: Italiamo. La grande festa italiana.
13: Vogliamo cominciare?
0: Italiamo ospita Arjuna Cosmo.

0: amo la grande festa italiana.
1: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
2: Hit Universe of Fun. Venerdì 22 maggio alle 22 il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delex.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Il buongiorno si vede dal mattino.
7: Buongiorno Unca!
8: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9. Non

0: Hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it.
1: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Antonello Cerri suona Italiamo.
9: Italiamo.
10: Italiamo.
8: La grande festa italiana.
7: Vogliamo cominciare?

con milioni di like, che vuol dire mi piace. Cominciai a credere davvero che tutto questo fosse amore sincero. Mi comprai una macchina, poi un aeroplano, poi un'astronave, poi a mano mi chiedevano le mie opinioni.

0: Italiamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
5: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
6: Ageo!
5: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
7: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
8: Tu lascia fare, sempre polemico!
9: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
10: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
11: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
12: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

Italiamo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: mondiale da cantare. Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

alle prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano. E chi è?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
3: Musica.
2: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
7: Italiamo.
8: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
6: Vogliamo cominciare?

Ora su Belle Monella c'è sto bel programma, si chiama Italiano. E lei dell'Antonello Cerri. Musica italiana di oggi e di ieri. Come fosse ispirata da Dante Alighieri. E si è fatto pure la rima, via.

Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri.

Italia. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
1: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
2: Prenota subito una prova.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
4: Tutta da cantare.
3: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
4: Di Radio Bella e Monella.
3: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.